Carlo Magno, re di Francia, teneva tre pulle s'ngoppa a panza, una tira, nata molle, l'altra fravucava la colla. Raspa e gratta tutto il giorno, ma i pulli se non si muovono a turno.